Dimmi come posso fare a non morire, mentre vado a fondo nel mio incubo peggiore. Ho sbagliato a dare troppo amore a questo amore che non mi voleva amare. Facile per te trattarmi male, ora che mi parli col tuo organo peggiore. Quello è sempre stato il tuo limite.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: di dove sei tu? Sono napoletano. È bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole, ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta. È condivisione. È immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa. La radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina. Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie. Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
3: Avrei bisogno di restare solo un po' con te. Avrei bisogno di parlare, vorrei dirti che di innamorarmi fossi matto non pensavo mai, ma sei già dentro di me. Pensavo a un letto, una donna e un po' di compagnia, per dare sfogo a una serata da buttare via. Invece adesso non respiro se mi manchi tu.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: insieme. E una parola fa quando uno sguarda si venisse a chiovere.
1: Si venisse a chiovere.
0: Si è appicciata luce da capo. Viene a cagare, ma oggi parlava.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: fa.
1: Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni, ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

quasi due ma che ci faccio qua. In da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri. Ma rendo conto di tutto

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

chiama vita, è perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la approva, ma tu mi puoi capire a papà, tu sempre contando con la me, non ti scorda mai, papà, sta sempre un passato a te.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Suota, si è fatto rubare il telefonino". E quel napoletano sì.

0: E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.
1: Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non bene così. Sono a te, vorrei sapere una cosa da te, perché quando io ti guardo così, sei pure tu ti senti morire.

Così una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non bene così.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: di dove sei, tu sono napoletano, è bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano, napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma se tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

0: Sono le 6:02.
1: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

All'urdo mo viane stu valaziel, l'urdo mo barcungiel e russi luce, l'urdo mo barcungiel. Ah, sarà sposata Angelica e a tara luce vino frenna sta vestita la faccia mia. Fernando sto vestino. E che da fa la femmina? Non mi pareva vero.

Et moi, t'as que d'angélique comme me faguisse touche fringe. Et que le gars qui peut j'en t'engue fâche comme me faguisse touche fringe. Et guarda vos, scusate, mamma, angélique est sposata. Carré, me sans serrata navi la porta. Ah già, me sans serrata. Scusate, e che vuol dire me sans serrata a porta? Eh? Vuol dire che è morta e buonanotte. Lalala, vuol dire che è morta. Lalala, lalala, lalala.

0: Pane.
1: Sono le 7:05.
2: Io te vorrei avvasà, o sole mio, perle di musica, su Radio Studio M.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

ballare e si può anche ascoltare. Oppure, se non volete sentire, chiudete la radio, che a me non mi passa manco pa capa. Teneva una pacione innamorata, affezionata, semplice e gentile.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli siccome un zucchero, terra perabile che rarità, zucchero d'amore e femmine, io cuore Napoli che può cantare.
2: Esce sola sotto la montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

0: Sono le 8:03.
1: Le canzoni che hanno fatto il giro del mondo appartengono a te e puoi ascoltarle su Radio Studio N.

se crede che ha fatto la scoperta, dopo che sbaglia si piglia che ha sciorta. Chi dice che ha fatto, chi dice che ha ritto, chi dice che ha rato, chi dice che ha avuto. E che è bella quando una sbagliata, che pulisce nella, poi

0: da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.
1: Io non capisco che volta che succede, è che la casa vera non so credere, non so credere.
2: Faccio il cameriere di caffè, e me sono contento. Un momento, sto parlando, non vi dite. La gente va sempre ai press. Il caffè non si piglia con mano pinna. Si gusta, si sente l'odore, si ammira il colore. E poi, piano piano, a piccoli sorsi, si sorbisce. Mamma faceva una cocera la lingua. Buongiorno. Buongiorno. Non m'ha pensata proprio. Che sta fa se mando un suco, sai? Ma che già fa? Mi piace. E tanto che ha già avuto. E tanto che ha già girato. Ho dolce sotto la tazza. Fino a mocca ma d'arrivare.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

quell'ora vi dovete far capace che la donna quel che vuole quello fa. Io non faccio la spiciosa, mo te dico tutto cosa. Quando voi saremo sposi non te rigo niente più. No, tu mia fa sta carità, mia fa, si te dica statta

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: mai più ti rivedrò. Perderai Tirabugio.
1: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
2: Napoli si cumbo il zucchero, terra per atti di gravità, tuocchele d'amore e femmine, io cuore in Napoli che può cantare.
3: Esce sola sotto montagna.
1: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics.
2: Un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata dinamica, energia alta e voglia di fare. Attenzione solo alle parole, meglio evitare discussioni inutili. Toro, serve calma. Sul lavoro piccoli rallentamenti, ma nulla di grave. In amore contano i gesti concreti. Gemelli, buone notizie in arrivo. È il momento giusto per chiarire e ripartire. Cancro, sensibilità al top, ascoltatevi e coccolatevi di più. Leone, determinazione premiata, sul lavoro potete ottenere risposte importanti. In amore, fragilità in corso. Vergine, giornata pratica e produttiva, attenzione soltanto allo stress. Bilancia, equilibrio da ritrovare, meglio non rimandare una decisione che pesa da tempo. Scorpione, è il momento di darsi da fare, forza, senza perdere tempo, è il momento giusto. Sagittario, voglia di movimento e novità, buon momento per fare programmi e guardare avanti con fiducia. Capricorno, concretezza e impegno, i risultati arrivano, ma serve ancora un po' di pazienza. Acquario, creatività in primo piano, idee interessanti, soprattutto se lavorate in gruppo. Pesci, giornata molto positiva. L'amore e l'amicizia offrono sostegno e serenità.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Ed ora c'è un disco che ci ha accompagnato per tutta l'estate, ma è pronto a rinnovare il suo sound. Laura Sabrina, Ciro Marra, questa è Amore e Verità.

0: contagiosa e inimitabile? È Radio Studio M.
1: E adesso c'è Alessio che durante il mese di agosto, in realtà durante il periodo di vacanza, lo abbiamo tanto seguito sui social, mentre alla radio continua a suonare la sua nuova canzone. Alessio, questa è Gelosa e Carnale.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì al nord inizialmente soleggiata, poco nuvolosa ma con nuvolosità in aumento al nord-est, poi tra pomeriggio e sera rovesci sparsi sui rilievi veneti e friulani a fine giornata anche su quelli altoatesini, su Friuli, Venezia, Giulia, tratti anche temporaleschi altrove, maggiori spazi di sereno al centro. Avremo una giornata con piovaschi dal pomeriggio su Toscana, Alto Lazio e Umbria, in estensione a fine giornata ad Alto Lazio e Marche, al sud in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso anche sulla Sardegna, temperature senza variazioni di rilievo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

Avrei bisogno di restare solo un po' con te. Avrei bisogno di parlare, vorrei dirti che di innamorarmi fossi matto non pensavo mai, ma sei già dentro di me. Pensavo a un letto, una donna e un po' di compagnia, per dare sfogo a una serata da buttare via. Invece adesso non

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e

McQueen, Denezano te fanno i Jocelyn. E se mi chiamo ma sono golf line, giro for white ring da nesse line. Ehi, ehi, ehi, Joeler, vani comando a mille. Giro.

0: памяти на водной стихи.
1: Sono le 11.
2: Pubblicità.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu sei bello a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

Mi domando e dico, ma durante l'estate vi siete innamorati proprio come consiglia Mimmo Dani? Ma voglio innamorare, la sua canzone suona qui su Radio Studio M, tutta musica napoletana, c'è il molleggiato.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata dinamica, energia alta e voglia di fare. Attenzione solo alle parole, meglio evitare discussioni inutili. Toro, serve calma. Sul lavoro piccoli rallentamenti, ma nulla di grave. In amore contano i gesti concreti. Gemelli, buone notizie in arrivo. È il momento giusto per chiarire e ripartire. Cancro, sensibilità al top. Ascoltatevi e coccolatevi di più. Leone, determinazione premiata. Sul lavoro potete ottenere risposte importanti. In amore, fragilità in corso. Vergine, giornata pratica e produttiva. Attenzione soltanto allo stress. Bilancia, equilibrio da ritrovare. Meglio non rimandare una decisione che pesa da tempo. Scorpione, è il momento di darsi da fare. Forza, senza perdere tempo, è il momento giusto. Sagittario, voglia di movimento e novità. Buon momento per fare programmi e guardare avanti con fiducia. Capricorno, concretezza e impegno, i risultati arrivano, ma serve ancora un po' di pazienza. Acquario, creatività in primo piano, idee interessanti, soprattutto se lavorate in gruppo. Pesci, giornata molto positiva, l'amore e l'amicizia offrono sostegno e serenità.
1: Radio Studio M, che musica!
0: Dobbiamo assolutamente fare gli auguri ad Alessio per il suo nuovo percorso in quanto dirigente calcistico. Ve ne siete accorti sicuramente sui social che è alla guida di una squadra di calcio. Ma adesso c'è la sua musica. Questa è la sua nuova canzone, Gelosa e Carnale.

0: I songhi e tu si tu.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Quando l'amore e la verità diventano una sola cosa, grazie a Ciro Marra, grazie a Laura Sabrina, grazie alla loro nuova canzone, Amore e Verità.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace. E adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmina. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmina.

0: È giovedì 24 settembre.
1: Sono le 12 e un minuto.
0: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: e mo che chiagna fa, troppo che mi ingannate. Dimmi, a che ti servono sti lacrime? Lassamo te prego, come trattiene a fa. Ormai è fornuto, non c'ha mai più un contratto.
1: Radio Studio M.

0: casa, casa aveva già.
1: Napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
2: E adesso c'è una canzone che ci sta accompagnando in questa estate 2026, c'è Mimmo Dani, una canzone che ci accompagnerà anche dopo, perché quando c'è lui c'è una dose di buon umore assicurata. Mimmo Dani, Ma voglio innamorare.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì al nord inizialmente soleggiata, poco nuvolosa, ma con nuvolosità in aumento al nord-est. Poi tra pomeriggio e sera rovesci sparsi sui rilievi veneti e friulani. Fine giornata anche su quelli altoatesini, su Friuli, Venezia, Giulia. Tratti anche temporaleschi altrove, maggiori spazi di sereno al centro. Avremo una giornata con piovaschi dal pomeriggio su Toscana, Alto Lazio e Umbria. In estensione a fine giornata ad Alto Lazio e Marche. Al sud in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso anche sulla Sardegna, temperature senza variazioni di rilievo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Tutta la musica di Alessio in giro per la Campania e non soltanto nelle principali piazze, anzi saluto anche gli amici dell'Azzurra Spettacoli e chiaramente la sua musica da sempre sulla radio 100% musica napoletana. Questa è la sua nuova song.

fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmina. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmina.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

usi una frena, una frena da nessun posso. Usi un fuoco, si un fuoco che nessuno può studare.

0: Sono le 13 e 5 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Ski

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

E siamo prontissimi a vivere il mese di settembre con la musica, con il buon umore, con la spensieratezza che ci regala il cantante molleggiato della musica napoletana. Sto parlando di Mimmo Dani, questa è la sua Ma voglio innamorare.

Su etichetta Zeus Record c'è un disco che ci ha accompagnato per tutta l'estate e continua a farlo in questo mese di settembre. Amore e verità, arriva Ciro Marra e Laura Sabrina.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso sono pronto a porvi lo stesso interrogativo. Vi sta piacendo? È questa la domanda che ha fatto Alessio sui social appena è uscita la sua nuova canzone, Gelosa e Carnala, che ascoltiamo immediatamente sulla radio Tutta Musica Napoletana.

0: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.
1: Come t'ha chiamata? Non sembra nessuna e non sono mai sicura con te.

M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Ora fai condizionare, si tale e quale, a sto mondo malamente, tu si come che la gente che sa prendere non dà.

Dice, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Disse, io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Tanto lo so benissimo che state prendendo spunto da Mimmo Dani, uomini all'ascolto, c'è chi è andato in Albania, c'è chi è andato in Turchia per farsi bello, poi però ci vuole anche il fascino, come quello di Mimmo Dani, il fascino musicale e non soltanto, ma voglia innamorare.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande grazie a te.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre. Accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
4: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Pubblicità. Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: l'hai fatta apposta. Tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando a bucinda una scusa si uriava l'imbaravisa.
1: Napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Sono le 15.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

sbagliato a dare troppo amore a questo amore che non mi voleva amare. Facile per te trattarmi male, ora che mi parli col tuo organo peggiore. Quello è sempre stato il tuo limite in amore, lasciati dimenticare.

L'estate 2026 sarà particolarmente ricordata per una canzone che abbiamo tutti quanti in testa grazie all'entusiasmo che riesce a regalarci Mimmo Dani tutte le volte che pigiamo il tasto play. Eccolo, Ma voglio innamorà, la sua song che ascoltiamo sulla radio 100% musica napoletana.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì un rapido impulso instabile da nord scivola verso l'Adriatico e il sud, portando instabilità soprattutto sul versante adriatico centro-meridionale al sud, con acquazzoni temporali che però rapidamente tenderanno a esaurirsi a partire da nord. Insisteranno al più tra Sicilia e Calabria a fine giornata. Al centro-nord invece tempo più stabile, asciutto, anche se con degli annuvolamenti presenti in Val Padana, specialmente a inizio giornata, e un generale calo termico ovunque per l'ingresso di queste correnti da nord, venti di boro, di grecale anche sostenuti, che porteranno temperature non oltre i 21-23 gradi sul versante adriatico, qualcosa in più invece sui settori tirrenici. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: E adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è un duetto che ci piace abbastanza e sappiamo bene che piace a tutti quanti voi grazie anche alle richieste che ci state facendo. Amore e verità, Ciro Marra, Laura Sabrina, buon ascolto su Studio M, Amore e verità.

0: pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale.

È uscita la nuova canzone di Tony Blair sulle principali piattaforme, chiaramente non poteva mancare alla radio, non poteva mancare qui, che è la casa della musica di Tony Blair. Questa è Femmana, Tony Blair, disco novità.

FM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: di dove sei? Tu sono napoletano, è bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano, c'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.
2: Benvenuti nell'anteprima della nostra pazza musica, siamo quasi pronti per entrare in diretta, buon pomeriggio a tutti, sono le 15:58, siamo quasi pronti per entrare e vivere insieme una bellissima diretta anche oggi fino alle ore 18 con la nostra pazza musica. Ascoltiamo questa bella canzone e poi si entra ufficialmente all'interno della nostra pazza musica. Gino Da Vinci, Stunna Murata, poi pubblicità e si parte con la pazza musica.
3: Sai,

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
0: Felicità su strada.
2: Spot.
4: Euronics. Un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Ed eccoci qua, siamo pronti adesso ufficialmente per entrare nella nostra pazza musica. Buon pomeriggio a tutti quanti voi amici e amiche. Dopo l'anteprima adesso siamo pronti per partire ufficialmente con la nostra diretta di oggi. Buon pomeriggio a tutti i nostri amici e amiche che in questo momento sono in ascolto della nostra pazza musica, chi ci segue dall'FM sui 108, a chi lo fa sull'applicazione, a chi ci segue sul sito web www.radiostudiom.it. Siamo pronti per partire. Oggi giovedì 24 settembre, buon pomeriggio a tutti. Iniziamo in musica e lo facciamo con una colonna sonora meravigliosa. Iniziamo con Pino Daniele, questa è Bambina. Sintonizzatevi su 108, alzate il volume della radio. Inizia Pazza Musica.

Pino Daniele, bambina. E allora amici, amiche, buon pomeriggio a tutti. Siamo qui in diretta alla radio nella nostra pazza musica. Sono le 16:10. Iniziamo ufficialmente quest'altro meraviglioso appuntamento, il penultimo appuntamento settimanale qui in diretta alla radio dalle 16 alle 18. Inizio già a comunicare il numero di cellulare, il numero WhatsApp dove potete interagire con noi, inviare i vostri messaggini scritti, ma soprattutto anche i vostri messaggini vocali, perché vogliamo ascoltare la vostra voce insieme alle vostre richieste musicali, alle vostre dediche. Inviate un bellissimo messaggio vocale al 360 66 26 41. Lo ripeto, il numero WhatsApp di Radio Studio M è 360 66 26 41. Inviate i vostri messaggi scritti e, se volete ancora di più, i messaggi vocali per richiedere le vostre canzoni, le dediche, saluti. Usate lo strumento della radio per far trasmettere i vostri sentimenti. Prepariamoci adesso ad ascoltare tanta buona musica, tante novità musicali e le power hit, le canzoni in altissima rotazione di grandi successi della musica napoletana. Si torna in musica e lo facciamo con Marco Calone. Questa è Vasa Manapoca, un grande successo dedicato all'amore.

Marco Calone con Vasama Napot, questa bellissima canzone che in questo momento stiamo ascoltando in diretta alla radio, questa bella bella song. Adesso arriva Leo Ferrucci e questa è Ti Amo.

0: Leo Ferrucci, ti amo, in diretta alla radio. Devo salutare Tilde che è in auto, che sta ascoltando Radio Studio M, e voglio salutare tutta la sua splendida famiglia, e a Simone, Alex, che sono miei fratelli, sono davvero amici di vita, di cuore, colleghi sul lavoro, e li voglio un gran bene. E saluto a Tilde, alla sua splendida famiglia, a suo marito, alla mamma, e grazie che mi ascoltate. E a prestissimo verrò da te, Tilde, a mangiare una bella parmigiana di melanzane. Hai ragione, devo venire, e ci verrò, certo che ci verrò. Allora, amici di Pazza Musica, adesso ho bisogno che mi regalate un minuto per me personalmente, perché oggi 24 settembre è una data speciale e importante per me, perché è il compleanno della mia migliore amica, che si chiama Dalila. Gli faccio tanti auguri di buon compleanno. È una persona speciale, meravigliosa, e che ho la fortuna di averla al mio fianco da un bel po' di tempo, e in tutti i giorni della mia vita, sia nel bene che nei momenti meno bene, se così si vuol dire. Ecco, adesso che mi emoziono anche un po', perché in questo momento non sono tanto lo spirito radiofonico, ma sono Leo di persona che sta facendo gli auguri. Voglio dedicare a lei questa canzone che spesso cantiamo in auto e che a lei piace tanto, di Gigi D'Alessio, Si tornasse a nascere, con questa frase qua: si tornasse a nascere, io spero di rincontrarla sempre nella mia vita e nel corso del mio cammino. Tanti auguri, amore mio.
1: E non scegliesse a te, volesse una tua cuore, non chi sta ambietta a me, non consumasse tempo, caccia per satta.

Io lo sapessi già chi mi regalo bene e chi si vuole rubare. Sta vita mi servisse solamente per imparare.

stessa casa. E tutti chi li vase, mo me tornasse a dare, volesse che la casa

E adesso spazio alle novità musicali, arriva il momento. Intanto inizio a salutare Angelo che è in auto, che mi sta ascoltando e ha richiesto un pezzo di Mauro Nardi, ma tempo al tempo, a breve arriva. Abbiamo una playlist da rispettare, Angelo che è un grande fan del maestro Mauro Nardi, ma tra pochissimo, a breve, lo accontenteremo. Adesso arriva Alessio con Gelosa e Carnale.

E inizia a squillare anche il nostro telefono. A breve accontentiamo tutti quanti voi. Adesso andiamo ancora in musica con Mimmo Dani, ma voglia Anna Murà.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
4: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

allora torniamo subito in musica dopo il primo slot dedicato alla pubblicità e siamo pronti per continuare sempre così all'insegna della buona musica napoletana. Arriva Gigi Finizio, La magia del vento.

Luigi Vinizio, la magia del vento, rientriamo in diretta, pronti a vivere un'altra parte della nostra pazza musica e si continua con i grandi successi musicali. Intanto continuate a inviare i vostri messaggi al 360 66 26 41, siamo in diretta alla radio, in diretta in pazza musica.

E amici, amiche, non ci fermiamo in musica perché si continua subito con il prossimo grande successo. E questa canzone la dedichiamo tutta ad Angelo, che in auto sta ascoltando Radio Studio M e ci ha richiesto prima una canzone di Mauro Nardi. È arrivata, è pronta, è qui. Il titolo è Stasera e lo dedichiamo ad Angelo, che in questo momento è in auto ad ascoltare Radio Studio M e live in Pazza Musica. We'll be right back.

Mauro Nardi con Stasera in diretta alla radio qui a Radio Studio M. Adesso si continua sempre in musica, non ci fermiamo, pronti ad ascoltare il prossimo grande successo. 360 66 26 41, continuate a inviare i vostri messaggi scritti e i vostri messaggi vocali. Muore per me, Rico Femiano.

Adesso quello di Rico Femiano, qui in diretta alla radio con Muora Pamea in altissima rotazione. Continuiamo ad ascoltare un altro grandissimo successo perché arriva Nico Desideri, questa è Fuoca, Rindo Fuoca, un grande successo che abbiamo ascoltato durante il corso dell'estate e poco prima dell'estate, e continuiamo ad ascoltarlo perché è un gran bel pezzo. Fuoca, Rindo Fuoca, Nico Desideri.

Nico Desideri fuoca, Rindo fuoca in diretta alla radio. Adesso arriva il momento di ascoltare questo bellissimo duetto in altissima rotazione a Radio Studio M. Ciro Marra e Laura Sabrina. Questa è Amor e Verità.

E adesso siamo quasi giunti al termine della prima ora insieme, soltanto della prima parte, perché abbiamo ancora tanta musica da ascoltare insieme. Non finisce mica qui, no, c'è tanto da ascoltare in nostra compagnia. Adesso arriva Emiliana Cantone con Om e un compagno tuoi.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Pubblico di Radio Studio M, siamo pronti per rientrare in diretta, pronti a vivere la seconda parte della nostra pazza musica che poi ci porterà man mano fino alle ore 18. Restate sintonizzati con noi perché dalle 18 qui nei nostri studi ci sarà Vincenzo Ferrieri di Sfogliate Lab che verrà a parlare qui con noi in diretta e a portare tante belle novità che riguardano tutto il team e tutto il mondo Sfogliate Lab. Come già sapete e abbiamo anche detto durante il corso delle nostre dirette, con i suoi catering per gli eventi privati, ma ne parlerà lui questa sera subito dopo di noi dalle 18 qui in diretta alla radio, a Radio Studio M ci sarà Vincenzo Ferrieri di Sfogliate Lab. Detto questo, noi continuiamo in musica, continuiamo con la seconda parte della nostra pazza musica. Continuate a inviare i vostri messaggini al 360 66 26 41. Si continua qui in diretta alla radio. Andiamo con Andrea Sannino.

Andrea Sannino, Una vita sana, questa bella canzone dedicata all'amore. E se voi volete dedicare l'amore, fatelo usando lo strumento della radio. Siamo pronti per accontentare tutte le vostre richieste musicali. Scriveteci e inviate messaggi vocali al 360 66 26 41. Siamo pronti per accontentare ogni vostra singola richiesta musicale. Ci siamo e continuiamo in musica. Adesso arriva Alessio con questo grande successo in diretta alla radio in altissima rotazione, Gelosa e carnale, questo è il titolo di questo singolo che stiamo ascoltando in loop a ripetizione durante tutto il corso delle nostre giornate radiofoniche. Alessio, Gelosa e carnale.

Capozzi, la sala, che successo, un successone meraviglioso. Allora amici, non vi fermate, continuate a scrivere sulla nostra chat di WhatsApp al 360 66 26 41. Inviate anche i messaggi vocali, vogliamo ascoltare la vostra voce mentre siete in diretta con noi, in diretta alla radio, e la vostra voce la manderemo in onda a Radio Studio M con le vostre richieste musicali.

E adesso torna lui, Mimmo Dani, in diretta alla radio con M'Voglia Annammurà. Alzate il volume della radio che si canta insieme alla bellissima voce questo grande successo di Mimmo Dani, M'Voglia Annammurà.

Mimmo Dani, Mo Voglia, Anna Murai in altissima rotazione a Radio Studio M. Si continua sempre con la buona musica napoletana, perché adesso arriva un grande successo di Raffaello in diretta alla radio. Questa è Ancora Due Minuti.

Raffaello, ancora due minuti e adesso andiamo a guardare un po' la nostra chat di WhatsApp, perché siete sempre pronti a dedicare l'amore. La prossima canzone la dedichiamo da parte di Salvatore per sua moglie Anastasia, e questa è Ciro Rigione a prima volta, ricordando ovviamente anche le prime volte, che è sempre bello fare un tuffo nel passato e dedicare l'amore. Arriva Ciro Rigione a prima volta.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

La bellissima voce di Edoardo De Crescenzo, questo è l'odore del mare, questo capolavoro immenso e unico. Ti ascoltiamo in diretta alla radio qui all'interno della nostra pazza musica. E adesso siamo pronti per continuare in musica con la prossima novità musicale, un bellissimo nuovo singolo di Tony Blair. Ti ascoltiamo in alta rotazione qui a Radio Studio M dal titolo Femmena. Siamo pronti per partire con l'ultimissima parte di oggi della nostra pazza musica. E poi, come vi dicevo, dalle 18 qui in diretta alla radio, Vincenzo Ferrieri di Sfogliate Lab. Tony Blair, Femmena.

E allora amici, siamo arrivati alle ultime tre di oggi, The Last Free Song, qui in diretta alla radio, e prepariamoci ad ascoltare tre grandi successoni della musica napoletana. La prima delle ultime tre di oggi è a cura di Mario Forte, questa è N'amor Sincera.

Mario Forte, Namor Sincera, in diretta alla radio, la penultima di oggi, nostra compagnia è di Maria Nazionale, arriva con C'è lei.

Capolavoro, quello di Maria Nazionale, qui in diretta alla radio c'è lei. Adesso arriviamo all'ultima canzone di oggi e poi ci ritroviamo con i saluti finali. Franco Ricciardi, Bella Signora.

0: Franco Ricciardi, Bella Signora, era l'ultima canzone di oggi all'interno della nostra pazza musica. Adesso amici e amiche, io vi saluto e vi ringrazio per la compagnia e l'ascolto. Restate sintonizzati con noi, perché tra pochissimo qui in diretta alla radio nei nostri studi ci sarà Vincenzo Ferrieri di Sfogliate Lab per una bella intervista da non perdere con la nostra pazza musica. Appuntamento a domani per l'ultimo imperdibile appuntamento della settimana. Grazie a tutti.
1: Sono le 18.
2: Pubblicità.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Bear, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Ed ora c'è un disco che ci ha accompagnato per tutta l'estate, ma è pronto a rinnovare il suo sound. Laura Sabrina, Ciro Marra, questa è Amore e Verità.

0: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.
1: Dobbiamo assolutamente fare gli auguri ad Alessio per il suo nuovo percorso in quanto dirigente calcistico, ve ne siete accorti sicuramente sui social che è alla guida di una squadra di calcio, ma adesso c'è la sua musica, questa è la sua nuova canzone, Gelosa e Carnale.

0: ascolta Radio Studio M su www.radiostudiom.it. Scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Ehi Google, apri Radio Studio M.
1: Ok Christian, apro Radio Studio M.
2: Oh.

0: Eccoci qua, direttore, buonasera, vi ho beccato sul fatto, per quelli che hanno acceso la radio soltanto adesso, sta mangiando.
1: Proprio sul fatto, buonasera Cristian, mi dovevi avvisare 2 minuti prima.
0: No, ma ci sta bene, perché tanto l'argomento che stiamo trattando e che stiamo per trattare è legato strettamente a qualcosa che abbiamo annunciato, e tanto parliamo di sfogliatelle, quindi che te lo dico a fare.
1: E quindi la stavo gustando, è buona proprio anche nella temperatura giusta.
0: Buonasera.
1: E poi queste frolle sono, queste ricce anzi, sono proprio di una fragranza unica. Vedi che pubblicità al nostro amico Vincenzo.
0: Vincenzo Ferrieri, buonasera ai nostri microfoni, Sfogliate Lab.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Come stai?
2: Bene, bene, tu?
0: Io ti vedo sempre bene, sorridente, in giro per i principali eventi che ci sono in città, Antonio, e non soltanto, quindi cerimonie private ma anche grandi eventi legati agli artisti napoletani.
1: E quando lo incontriamo siamo sicuri che il dolce e da un po' di tempo anche il salato è ottimo.
0: Ci siamo lasciati qualche mese fa, correggimi se sbaglio, perché abbiamo inaugurato, lanciato insieme un evento legato ai vini, una bomboniera, un punto commerciale, una bomboniera, quello che è il Molo a Piazza Municipio, a Via Colombo.
2: Sì, ci siamo incontrati qualche mese fa, sì, appunto a Piazza Municipio, a Via Cristofono Colombo, la nuova attività che abbiamo rilevato, diciamo, il mese di aprile, e in quell'occasione abbiamo proposto la carta di vini, cioè un abbinamento con Cantina Tizzano e le mie sfogliatelle rustiche. E abbiamo questa carta dei vini, e oggi sappiamo dire, diciamo, a chi viene e si siede ai nostri tavoli all'interno di questa attività Molo del Gusto, se l'abbinamento ad esempio di una sfogliata al ragù, che tipo di vino ci si può abbinare vicino.
0: Antonio, perché lo sappiamo, lo abbiamo raccontato più volte, i napoletani lo sanno benissimo, ormai la sfogliatella non è soltanto quella classica sfoglia oriccia dolce che troviamo nei principali bar, perché c'è qualcuno anche che fa qualcosa, e Vincenzo Ferrieri sta qui, qualcosa di importante per il palato.
1: È anche rustica.
0: Esatto.
1: E noi le abbiamo assaggiate di tutti i gusti.
0: Tutte.
1: Tutti. E proprio anche di recente ad un concerto, possiamo dirlo, no? Il concerto di Tony Colombo, abbiamo assaggiato. A me è capitata proprio quella ragù, ma buonissima.
2: Sì, sì, sì, sono stato, diciamo, scelto da Tony, e lo ringrazio ufficialmente innanzitutto per avermi dato la possibilità di essere il suo catering ufficiale per quanto riguarda l'evento all'ippodromo di Agnano del 15 settembre. In quell'occasione abbiamo preparato un buffet sia dolce che salato. Ovviamente c'era una lista di prodotti misti, tutti i tipi di sfogliatelle salate, c'erano a ragù, a genovese, salsicce e friarilli, melanzane e provola, porchetta e provola.
0: State capendo bene, state capendo,
2: sì,
0: bene.
2: Erano tutte monoporzioni. E poi c'era tutta una serie di rosticceria, iniziando dalle pizzette classiche napoletane, panini napoletani, morfini, hot dog, schiaccine, e poi non potevo mancare, diciamo, la grande torta.
1: Mamma mia, bellissima, su tutti i giornali sta quella torta.
0: Sì,
1: bellissima.
0: Antonio, bellissima o buonissima?
1: Tutte e due, tutte e due.
2: Sì, e poi c'era anche il buffet di dolci, ovviamente, dove sempre, perché ovviamente il nostro core business è la sfogliatella. Noi facciamo ben 30 gusti di sfogliatelle diverse, e anche in quell'occasione abbiamo proposto, diciamo, tutte queste sfogliatelle dolci con pistacchio, cioccolato, ricotta e pera, mandorla, caffè.
1: Proprio ci hai distrutto in senso buono quella sera, che assaggiamo questa, assaggiamo quell'altra, ma tu quella l'hai presa, no, assaggiala.
2: Sì, sì, sì, diciamo che anche io mi sono reso conto che proprio nell'evento è che è bello, diciamo, quando poi assaggiano e vengono vicino e ti fanno degli apprezzamenti, questo ti gratifica, diciamo, il lavoro.
1: Senti, ma ben due torte, perché poi ce n'era un'altra a pastiera.
2: C'era la torta a pastiera, sì, in quell'occasione io ho fatto preparare una pastiera, era quasi 5 kg, era un rettangolo, diciamo, proprio a forma di torta, ed era una pastiera, sì, anche perché in quell'occasione, essendo un evento grande, essendo un evento di 500 persone, anche nel modo di tagliare, sporzionare, mi rendeva più facile, diciamo, dalla pastiera tonda normale, sì.
0: Senti, quanto conta avere una buona idea come quella che hai avuto tu, la tua famiglia, di progettare, ideare e mettere in commercio la sfogliatella salata?
2: Allora,
0: e soprattutto coraggio, perché sappiamo bene, Antonio, che certe cose ai napoletani non vanno toccate. No. e toccare la sfogliatella poteva essere un sacrilegio, invece poi è andata bene.
2: Sì, sì, sicuramente. Allora, diciamo che io già vengo da una generazione che negli anni 80 mio padre con i fratelli in un evento all'epoca iniziarono, diciamo, ad organizzarsi per una sfogliatella rustica. Negli anni 80 mio padre con i fratelli crearono questa sfogliatella salsicce e friarielli, che per abbastanza tempo è rimasta, diciamo, l'unica sfogliatella. Da qualche circa un anno ad oggi, sempre per quanto riguarda la famiglia Ferrieri, c'è stata questa evoluzione, diciamo, di queste sfogliatelle salate. E ti dico la verità, oggi forse oggi è più semplice capire che la sfogliatella va mangiata anche rustica e quant'altro, ma all'inizio abbiamo fatto fatica, perché quando si parlava di sfogliatella la diffidenza, maggior parte dice, tutti quanti dicevano ma come, la sfogliatella sì, ma è salata. E io ho sempre detto e sempre spiegato di prima persona che comunque noi lo chiamiamo il cosiddetto tappo della sfogliata riccia. In realtà il tappo della sfogliata riccia è neutro, cioè non è né salato e né dolce, quella è acqua, farina e sale. Quello che rende la sfogliata o dolce o salata è l'ingrediente che c'è all'interno. E ti posso garantire che, almeno a mio piacere, poi ovviamente è sempre un giudizio personale, secondo me è più buona la sfogliatella salata che quella dolce.
0: Devo dire che sposo effettivamente quello che stai dicendo, e insomma a tuo papà e tua zia ci hanno visto lungo con quella salsiccia e friarielli, e tu con tutto quello che poi hai progettato subito dopo in questi ultimi tempi.
1: Ma questa che sto mangiando io, la riccia dolce, l'ingrediente principale qual è?
2: Ricotta, semola e canditi.
1: Quindi poi c'è la cannella, si sente tutto, tutti gli ingredienti che ha detto si sentono uno a uno mangiandola. Senti, la sfogliatella è anche un dolce che non ha stagione, cioè
2: no, assolutamente
1: inverno,
2: no,
1: estate, primavera, sì, quindi sì, insomma
2: qualunque... Sì, è un dolce che noi vendiamo 365 giorni all'anno. Noi ci troviamo sia a Piazza Garibaldi che a Piazza Dante, e oggi la sfogliatella per noi, come dicevo prima, è il nostro core business, anche perché stando poi al centro di una piazza, Piazza Garibaldi, avendo la stazione di fronte, il 90% del nostro fatturato per quanto riguarda la nostra attività sono tutti pacchetti, diciamo, di sfogliate che volano per l'Italia.
1: Che vanno, infatti quando io mi trovo a volte lì, insomma, vedo tutti questi passeggeri che si fanno il pacchetto e poi corrono alla stazione.
0: Antonio, non soltanto sfogliatella, io in questo momento, mentre vi sto parlando alla radio, sto postando su Instagram nelle storie la tua bomboniera, la bomboniera di Vincenzo Ferrieri, raccontacela.
2: Sì, la bomboniera è un dolce che io ho creato il giorno del mio 40esimo compleanno, il 31 agosto del 2025. E io in quell'occasione proposi, diciamo, proprio all'interno del mio evento personale della festa, proposi questa bomboniera. Questa bomboniera non è altro che una crema di ricotta raffinata con panna, del cioccolato bianco, e tutto viene racchiuso in una in del cioccolato bianco o nero.
1: E quindi già solo a raccontarla, insomma, ci viene. Senti, ma hai fatto più o meno, perché non è proprio, si può fare con precisione, una statistica di quale tipo, sia dolce che salata, preferiscono i turisti?
2: Oggi attualmente, allora, per quanto riguarda, le posso dire, abbiamo tre situazioni: Piazza Garibaldi, Molo del Gusto a Via Cristoforo Colombo di fronte al porto, e Piazza Dante. Sono tre locali, diciamo, con lo stesso prodotto, ma hanno tre tipologie diverse di vendita. Sì. Allora, per quanto riguarda Piazza Dante, la maggior parte, anche quando facciamo gli aperitivi con le sfogliatelle piccole salate, la maggior parte chiedono la sfogliatella al ragù, o perché è un pubblico più napoletano, e quindi, mentre Molo del Gusto chiedono la sfogliatella, la tradizionale, salsicce e friarielli.
0: Ma ecco, ormai è diventata tradizionale.
2: Sì, la tradizionale, salsicce e friarielli. Piazza Garibaldi, diciamo, 365 gradi, tutte le sfogliatelle. Tutte le sfogliatelle.
0: Nessuno si perde niente, uno perché siamo, insomma, nel cuore di Napoli, poi la stazione centrale, un porto di gente che arriva e che va, e quindi di conseguenza è pacifico, insomma,
2: ma guarda,
0: sceglierle
2: tutte.
0: Ma guarda,
2: di più, ci sono persone che vengono a Piazza Dante a farsi l'aperitivo serale, e noi ovviamente nell'aperitivo ci mettiamo tre tipologie o quattro tipologie di sfogliatelle minime. ci sono persone che dicono: non mi dire niente, mi puoi portare al ragù invece di quella là, per esempio, alla genovese, oppure quella là con le melanzane.
1: Senti, però non dobbiamo essere riduttivi, nel senso che tu ci hai portato giustamente un cadeau e all'interno non ci sono solo sfogliate, quindi il pezzo forte è la sfogliata, ma c'è anche il babà.
2: Sì, sicuramente. Ovviamente noi su Piazza Garibaldi principalmente i prodotti forti che vendiamo generalmente sono, e noi ci dedichiamo solo ed esclusivamente a questi prodotti tipici napoletani, noi vendiamo babà. Tutti i gusti, dal classico babà con crema chantilly, babà con crema pasticcera, al cioccolato, al pistacchio, tutte le varianti di sfogliato, babà con crema chantilly, babà con crema pasticcera, al cioccolato, al pistacchio, tutte le varianti di sfogliatelle, compreso la campanella. E poi vendiamo pastiere. Noi ci siamo soffermati, noi siamo un'attività commerciale e come pasticceria che solo la domenica proponiamo la piccola pasticceria. Durante il giorno, i giorni normali non la proponiamo proprio, perché vi ripeto, il nostro core business sono le sfogliatelle, babà e pastiere.
0: Stiamo parlando con Vincenzo Ferrieri, Sfogliate Lab. Tra un attimo ritorniamo in diretta alla radio, mettiamo un disco, ma prima ricordiamo ancora una volta i punti vendita in città.
2: Sì, i punti vendita sono Piazza Dante Alighieri 80, via Cristoforo Colombo numero 9 di fronte al porto Molo Beverello di Napoli, e Piazza Garibaldi di fronte alla stazione Angolo Concorso Novara.

0: mele, stanu zaki cende brunda ciaș pe ta.
1: E dalla dolcezza di Gigi D'Alessio alla dolcezza delle sfogliatelle, Cristian becca proprio quando sto per ingoiarla la sfogliatella. Vedi?
2: Perché dovete sapere che Antonio non fa passo su niente, salate, dolce, dolce, salate, ha abbissato.
1: No, adesso è dolce.
2: Ha anche no, non è vero, non ha abbissato, ma lo farò farà dopo piacevolmente.
1: La prima sfogliatella quando l'hai fatta? Tu proprio personalmente?
3: Io personalmente?
1: A che età?
3: 12 anni, oggi ho 41.
2: Anche perché dobbiamo ricordare che in realtà tutti vedono i punti vendita, ma dietro c'è una grande organizzazione fatta di laboratorio, fatta anche di spedizioni, giusto?
3: Assolutamente sì. Noi dal 2014 siamo stati uno dei primi ad avere uno shop online per quanto riguarda dei dolci. Ovviamente oggi dal nostro sito c'è tutta un'organizzazione tecnica e pratica che il cliente che fa un ordine dal sito automaticamente in un istante, dando la posizione, dando l'indirizzo preciso, dice pure si collega subito con il nostro server e il server subito ti aggiorna in quanto tempo la spedizione può essere servita.
2: Qual è il posto più strano, più lontano, dove siete arrivati con i questi prodotti?
3: Svizzera, siamo arrivati...
1: Penso in America o no?
3: No, in America no, perché ci sono alcuni posti dove non c'è... Per esempio noi dovevamo fare una grande spedizione a Dubai, però c'è un problema tecnico là che non accettano la ricotta.
1: Ah.
3: Anzi no, la ricotta, chiedo scusa, il grasso animale. Ovviamente la sfogliata è fatta con la sugna e quindi c'è un problema tecnico che non siamo potuti arrivare lì a Dubai, però avevamo un grande ordine in un centro commerciale lì a Dubai. Se non ero il centro commerciale, non so come si chiama, di verità non l'ho neanche visto perché non ci sono mai stato a Dubai, è una delle mie idee e pensieri di andarci. Però dove so che è dove nel centro commerciale, dove c'è quella pista di ghiaccio all'interno del centro commerciale.
1: Senti, naturalmente soltanto per quei clienti là non puoi fare diversamente, cioè la ricetta è quella.
3: Cioè, io penso e dico, se manteniamo la tradizione ne vale ancora la pena, diciamo, mantenere poi questo format, ma se già andiamo a smuovere e cambiare ingredienti solo per dire ho mandato sfogliatelle là, in realtà poi non è una sfogliatella, perché se la sfogliatella nasce con farina, acqua, sale e sugna, secondo me evitare qualche prodotto significa stravolgerla poi.
2: Vincenzo, ti chiedo se c'è un nemico della sfogliatella, un altro prodotto sul mercato. Lo so che la sfogliatella tiene comunque testa, perché diciamoci la verità, è uno dei dolci classici della tradizione napoletana, poi l'innovazione con quelle salate, però c'è qualcosa che tiene fortemente testa alla sfogliatella, che allora, non sia soltanto necessariamente della nostra città, della nostra regione?
3: Guarda, ti dico la verità, se parliamo di Piazza Garibaldi, proprio tecnicamente non saprei dirti, perché là noi vendiamo proprio sfogliatelle, babà e pastiere, cioè in quantità che è ingestibile da controllare.
2: Che forse un laboratorio non basta.
3: Esatto, esatto.
1: Ma i cannoli napoletani li fate?
3: Li facciamo il cannolo, però io penso e sempre dico una cosa. Il cannolo, se vogliono il vero cannolo siciliano, se l'hanno mangiato solo in Sicilia. È come per esempio mangiare una sfogliatella nostra in Sicilia.
1: Non è la stessa cosa.
2: Non è la stessa cosa. Parliamo di eventi, se c'è qualcosa dietro l'angolo che vuoi condividere con i nostri ascoltatori, e approfittiamo anche per ricordare che al di là dei punti commerciali che abbiamo appena raccontato, al di là dello shopping online, c'è anche la possibilità di avere Sfogliate Lab come catering.
3: Sì, assolutamente, stiamo sposando questo nuovo project per quanto riguarda questi catering.
2: Tanto. Ferriere che te ne fa, si alza a mezzanotte e va a dormire forse a mezzanotte dopo 48 ore. Quindi.
3: Sì, stiamo sposando questo progetto di fare questi catering, diciamo, e siamo da poco sul mercato per quanto riguarda questo progetto di catering, però posso dire che in un giro di 5-6 mesi, oltre agli eventi diciamo importanti come questi qua di Colombo ed altri personaggi che siamo stati presenti, ci stiamo muovendo bene, stiamo prendendo parecchie prenotazioni anche per il 2027, estate 2027, e molti eventi già prenotati, confermati per dicembre. Dicembre.
2: Antonio, io approfitto per dire, poiché Vincenzo Ferrieri, perché ho visto i suoi catering, non è che viene con il carretto un metro per due e quindi insomma viene con un'organizzazione super abbondante, insomma aperta a qualsiasi richiesta anche del cliente. Andate a vedere sui social, tra qualche minuto diamo anche i contatti. È proprio determinante prenotare in largo anticipo, bloccare la data.
3: Assolutamente sì, anche perché dico la verità, appunto stamattina proprio, tra mille cose, mi è arrivato un messaggio dove mi chiedono informazioni per quanto riguarda un evento per il 28 dicembre, e abbiamo dato tutte le informazioni e istantaneamente ci hanno prenotato per quanto riguarda il catering, però in questo caso solo per i dolci. Ovviamente noi facciamo sia dolce che salato come catering. Abbiamo un'esposizione che sicuramente si possono guardare foto e video dai nostri social, sia per quanto riguarda la sfogliata di la pagina di Piazza Dante, Sfogliate Lab Piazza Dante su Instagram, Sfogliate Lab su Instagram, quella là di Piazza Garibaldi, e Molo del Gusto per quanto riguarda quella là di Molo del Gusto di fronte al porto.
1: Ma tu, diciamo, quanti catering riesci a fare al giorno? Se coincidono più eventi?
3: Oggi personalmente, le dico la verità, preferisco, poiché è un nuovo progetto che stiamo sposando, io come Vincenzo Ferrieri mi presento come prima persona all'evento, sono io a curare, sia a prescindere a curare tutta l'organizzazione dei prodotti in pasticceria e controllare i prodotti, e poi sono io di prima persona che vengo sul posto, organizzo, preparo banchetto, preparo là e sto lì fin quando non finisce. Quindi preferisco, sì, sono presente io perché voglio un attimino inquadrare bene la situazione,
2: renderti conto, insomma,
3: esatto, voglio rendermi conto a cosa vado incontro, e poi voglio cercare di spostare un po' il mio progetto anche a chi lavora con me per quanto riguarda le mie idee. Quindi preferisco stare sul posto, organizzare, far capire le mie idee e poi, se è il caso, ci possiamo dividere
2: e poi magari trasferirle
3: avanti
2: al meglio alle persone che lavorano con te.
3: Assolutamente sì.
2: Vincenzo, mancano meno di 100 giorni a Natale. È cominciato il conto
1: alla rovescia.
2: Natale da Sfogliate Lab, se c'è in cantiere, se è prevista qualche novità.
3: Natale da Sfogliate Lab. Sfogliate Lab Vincenzo Ferrieri personalmente avrà a breve, non so ancora la data con precisione, ma avrà un nuovo laboratorio personale, avrà distinto, diciamo, separiamo un pochettino le cose tra Garibaldi e Piazza Dante, ma io come persona fisica personalmente aprirò un nuovo laboratorio e dove farò produzione personalmente di panettoni.
2: Ci stai regalando un'esclusiva?
3: Esatto. Esattamente, sì.
1: A panettoni, quindi
3: sì, ovviamente, anche ovviamente i panettoni, sicuramente l'anno scorso è stato fatto
1: Pandoro anche.
3: Anche il Pandoro, sì. L'anno scorso è stato fatto un buon lavoro per quanto riguarda la vendita dei panettoni, entrambi le due sedi, perché l'anno scorso avevamo solo Piazza Dante e Piazza Garibaldi, e devo dire la verità che quest'anno mi sto impegnando ancora di più per l'evoluzione, diciamo, di questi panettoni e cercando di creare, diciamo, qualche gusto nuovo.
2: Ti chiedo se c'è o se ci sarà il panettone al gusto di Sfogliatella, se già
3: il panettone
2: previsto
3: al gusto di Sfogliatella è già stato
2: già c'è, da 5 anni.
3: Ok, quindi è uno dei panettoni più richiesti. E poi considera una cosa, quello è un panettone che quando me lo prenotano io sono l'unico che gli dico, ovviamente anche i miei ragazzi, quel panettone va preso nella nostra attività, se lo devono regalare il 24 mattina lo devono venire a ritirare il 24 mattina, perché il panettone al gusto di Sfogliatella è un panettone che tra virgolette va mangiato freddo. È un panettone che va mantenuto nel congelatore, è un panettone che dopo che, diciamo, viene mangiato va riposto nel frigorifero e viene mangiato a distanza di 2 giorni, perché all'interno ovviamente la sfogliatella è fatta

0: Avevo un catering da preparare per 100 persone, ho consegnato questo catering, abbiamo fatto questo catering, sono ritornato a Molo del Gusto verso le 4, 16:30, sono ripartito da Molo, sono andato a Villa Toni, a Torre del Greco, ho scaricato, diciamo, tutti i banconi per l'allestimento per il serale che avevamo lì a Villa Toni. Sono ritornato a casa, sono stato un pochettino con i miei figli. Alle 9 di sera mi sono fatto la doccia, mi sono rivestito, sono sceso, dovevo andare a questo evento a Villa Toni,
1: Vabbè, dai, esiste un gemello, non
0: che
1: può
0: io
1: essere.
0: avevo l'orario per quanto riguarda il buffet della pasticceria alle 3:30.
1: E ritornando a quello che dicevi, ci vuoi
0: Alle
1: presenziare, ci vuoi
0: 3 e
1: essere.
0: 30 avevo l'orario per aprire il buffet dei dolci. Erano verso le 9 e mezza, io sono sceso da casa, ho preparato tutta la pasticceria e tutto. Siamo andati a Villa Toni. Dalle 3:30 ci hanno spostato con il buffet dei dolci alle 5:30. Alle 5:30, il
1: Tu non
0: tempo
1: è che hai
0: che...
1: detto, beh, allora ai tuoi collaboratori restate voi, io torno a casa.
0: Assolutamente no. Perché a me non è il tempo che mi dà fastidio, a me quello che mi preoccupa è il momento di servire il buffet.
1: Posso dire una cosa, perché ormai anche questa forse è la moda del momento, la gente poi fondamentalmente non sceglie soltanto il prodotto, sceglie anche la mano, l'ideazione, quindi
0: Sì.
1: credo che sia veramente fondamentale
0: Assolutamente sì,
1: la tua
0: assolutamente
1: presenza.
0: sì. Ci sono parecchie persone che poi ho conosciuto, ovviamente stando nei locali, che dicono, Vince, noi ti chiamiamo perché sappiamo che vieni tu di prima persona, perché a prescindere, anche quando loro poi inizia il buffet, io sono uno che nonostante ciò vado vicino e chiedo, signora tutto bene? Vi è piaciuto il dolce? Cioè, io accetto ancora oggi, perché secondo me è giusto che sia così, le critiche. Perché secondo me le critiche, fin quando sono critiche costruttive, possono essere
1: Vanno
0: solo un
1: bene.
0: bene per l'azienda.
1: C'è una critica ricevuta di recente che è servita proprio per migliorare qualcosa?
0: Assolutamente sì, ovviamente ci sono, ovviamente abbiamo, diciamo che quest'anno abbiamo avuto un caldo esagerato e ovviamente tutto ciò è problematico. Ovviamente noi siamo andati su un ricevimento, abbiamo portato delle crostatine di pasta frolla all'interno con crema chantilly e poi ci stavano gocce di cioccolata, la frolla si era fatta molle, diciamo. Ovviamente perché? Perché? Stando nel frigo, nel camion, ovviamente nell'attesa che poi dovevano essere serviti sul banco, stando poi a contatto con il
1: Con quel
0: caldo
1: calore
0: quando abbiamo
1: esagerato.
0: preparato il banco, ovviamente la pasta frolla è andata via. Non era male che non si poteva mangiare, è che però tecnicamente diciamo non era più friabile. Però io in quel caso non mi sono perso il coraggio. Ho tolto tutto dal banco, ho detto ragazzi, la pasta frolla non si mette, crostatine non si mettono. Però ho detto a chi aveva prenotato, a dire, guardate, stanno qua, vi faccio assaggiare, no, per me non è un dolce che può essere servito pure tecnicamente e vi spiego il motivo perché è successo questo. Però vi devo dire la verità, non ho avuto nessun problema.
2: E quindi insomma, ma mo per completare quel tour, poi qualche ora di sonno te la sei fatta lunedì mattina?
0: Per forza lunedì mattina. No, lunedì mattina alle 7:30, quando sono arrivato a casa, ho preso mio figlio piccolino che iniziava il primo giorno di scuola, quindi lo dovevo accompagnare. Diciamo che alle 5 del pomeriggio sono risalito a casa.
1: C'è un argomento che mi interessa tanto e che interessa sicuramente in questo momento a due napoletani su tre, che è quello dell'aperitivo. E allora, quando dico aperitivo, si spalanca una porta su Sfogliate Lab, perché è anche aperitivo Piazza Dante, è anche aperitivo il Molo del Gusto, che non è l'aperitivo solito che incontriamo.
0: No, guarda, per me l'aperitivo, quello là che io propongo a Piazza Dante, non è assolutamente l'aperitivo normale. Io dico che non è normale per quanto riguarda i miei canoni, nel senso che noi pensiamo che l'aperitivo sia la pizzetta, il panino napoletano, il rustico, noccioline, patatine. Io su Piazza Dante propongo le sfogliatelle rustiche. Perché il concetto mio è quello là di far entrare nelle case, anche per esempio a pranzo, la domenica, come aperitivo, le mini sfogliatelle vari gusti. Dalle
2: A che ora comincia l'aperitivo? Da che ora?
0: 18 in poi.
2: No, no, un po' presto alle 18, no?
1: No, va
0: No,
1: bene.
0: anche perché le dico la verità, la Piazza Dante è un'attività commerciale che io personalmente, ecco, proprio per il ritmo di lavoro che ho, per stare un pochettino più a casa, io perché parto sempre dal presupposto che se non ci sono eventi, La mattina sono andato via dal laboratorio, che il laboratorio

0: alle 15 è chiuso, io faccio il giro per i locali, quindi io sto sempre presente. Allora, per scelta mia personale, il locale di Piazza Dante, l'attività commerciale di Piazza Dante alle 21 chiude. Ma perché sarebbe per me un problema? Perché io come persona sono quel tipo di ragazzo o di imprenditore che dico no, io devo stare all'interno dell'azienda e devo capire se quell'attività resterebbe aperto fino alle 23 o alle 24, significa che io dovrei stare là e significa che ai miei figli o a mia moglie.
1: Portare
0: Esatto,
1: via del tempo,
0: altro tempo a
1: invece
0: loro.
1: sono il carburante, no? I figli, la moglie,
0: Assolutamente
1: la
0: sì,
1: famiglia diventa
0: assolutamente sì.
1: carburante per fare meglio poi il giorno dopo, Antonio.
2: Ma tutta la famiglia è coinvolta nella tua attività o no?
0: Io e mio padre maggiormente. Adesso l'attività commerciale, questa qua, mollo del gusto, perché tanto tu devi sapere, io ho quattro sorelle femmine. E sono solo io come maschio e sono l'ultimo. E
2: Figurati
0: quindi
2: come sei stato
0: io ho,
2: coccolato.
0: allora, tutti quanti quando mi vedono dico, tu c'hai cinque mamme, sarebbero le quattro tue sorelle e tua mamma. Quindi oggi nell'attività commerciale di Molo del Gusto ci sono anche le mie sorelle che mi danno un supporto a me anche materialmente quando io mi devo muovere, anche perché io ho cercato di fargli sposare la stessa mia idea, a dire le attività commerciali si fanno stando all'interno. Che poi pian piano, anche perché questa è una nuova attività commerciale, pian piano riescono, i tuoi collaboratori, i nostri collaboratori riescono a capire il nostro modo di lavorare e quindi ti diventa più semplice. Però nel momento, essendo una nuova attività commerciale, gli dobbiamo noi far capire il nostro modo di lavorare e quindi c'è bisogno della nostra presenza. Come io dico oggi, per esempio, attualmente mio figlio che è qui presente, a giugno ha finito il quinto anno, diciamo si è diplomato il quinto anno, adesso lui farà l'università come economia e commercio. Però nel frattempo che lui inizierà l'università, lui deve stare dietro a me e lui è quasi sempre presente. Quando ci sono gli eventi, è sempre presente nell'attività commerciale di Piazza Dante, anche se io sto fuori, io preferisco e dico tu devi stare all'interno del bar. Sto io fuori, ti guardo io a te, però tu devi stare all'interno del bar perché
2: E
0: devi
2: comincia già,
0: capire,
2: a
0: esatto,
2: prendere la
0: devi
2: mano,
0: capire come
2: diciamo.
0: funziona. Perché vi dico la verità, la mia vita devo ringraziare a una persona. Se io oggi, tra virgolette, riesco a fare alcune cose è perché io ho avuto la fortuna di avere un grande padre, un grande maestro di vita, un grande amico. Cioè, per me mio padre è stato tutto ed è tutto.
2: Che spesso ti segue perché
0: Sempre,
2: lo incontrammo
0: sempre,
2: lì al
0: sempre.
2: concerto.
0: Antonio, ti dico la verità, io con mio padre spesso litigo nel senso che ovviamente abbiamo due visioni diverse. Ovviamente lui ha 77 anni, viene da una generazione diversa, oggi per esempio ci si muove diversamente anche dai social e tutto, che mio padre purtroppo è un'epoca
2: Eh
0: diversa
2: sì.
0: oggi a quella che lui rappresentava all'epoca. Però mio padre mi dà massima libertà, mi appoggia su tutto. Però io devo dire che se veramente oggi io ho la possibilità di fare tutto questo è solo grazie a lui.
2: Senti, tra i tanti tatuaggi, perché non tiri una sfogliatella?
0: Non c'è una
2: No, la
0: sfogliatella,
2: devi
0: cioè i
2: fare.
0: nomi dei miei figli.
2: O
1: magari
2: lo
1: ci sarà da qualche parte, non lo
0: so. No,
1: sappiamo.
0: no, no, non
2: No,
0: ce l'ho,
2: no,
0: non
2: ma
0: ce
2: te la
0: l'ho.
2: devi
0: C'ho i
2: fare.
0: nomi, c'ho i nomi.
2: E la fa. Mo, lo spazio c'è. Una
0: Una
2: sfogliatella ci vuole.
0: piccola sfogliatella, va bene, va
1: No,
0: bene.
1: probabilmente spenti i riflettori dell'attività, forse anche lui talvolta ha
0: No,
1: bisogno di
0: ma
1: disintossicarsi
0: tu
1: dalla
0: lo sai una
1: sfogliatella.
0: cosa? Che io mo per esempio sabato parto,
3: Sì.
0: finalmente le mie vacanze iniziano sabato e quando noi stiamo in famiglia, io, mio padre, sempre le mie sorelle, i miei cognati, pure se stiamo a tavola, noi non parliamo mai di lavoro.
1: Però le mangiate le sfogliatelle.
0: Ma è
1: Invece
0: difficile,
1: ti
0: i dolci
1: dico
0: sì, le
1: che a
0: sfogliatelle.
1: casa Gambardella, ma anche in casa di tutti i napoletani, forse dopo questa chiacchierata alla radio maggiormente, sì, va bene il panzarotto e la palla di riso la domenica, ma meglio ancora la sfogliata
0: Ah,
1: salata
0: questo sì, questo
1: di
0: sì. Ma
1: Sfogliate Lab.
0: guarda, ti dico una cosa, che la sfogliatella
1: Il
0: piccolina,
1: concepito deve essere
0: la
1: quello.
0: sfogliatella piccolina, quella là salata, come aperitivo, anche la domenica, è uno
2: Ottimo, è
0: spettacolo.
2: ottimo.
0: È uno spettacolo.
1: Allora, intanto, se non l'avete ancora provata, vi ricordiamo i punti che ci sono in città: Piazza Dante, il Molo del Gusto. Piazza Dante, stiamo parlando di Sfogliate Lab. Il Molo del Gusto, siamo a Piazza Municipio in via Cristoforo Colombo. E Sfogliate Lab, invece, a Napoli, Stazione Centrale.
0: Perfetto,
1: Poi
0: sì.
1: avete a disposizione i social per rifarvi gli occhi nel momento in cui siete a casa e vi viene fame, andate immediatamente sui social, ricordiamo le pagine.
0: Allora, c'è la pagina Sfogliate Lab di Instagram per quella sede di principale di Piazza Garibaldi, c'è la pagina Instagram Sfogliate Lab Piazza Dante per quella là di Piazza Garibaldi e poi c'è la pagina quella là di Molo del Gusto di Instagram, poi c'è TikTok Sfogliate Lab e le varie pagine di Facebook.
2: Ma se ti viene voglia e stai a casa e non ti va di scendere, ti arriva fino a casa sta sfogliata?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
2: Come fare?
0: Allora, non facciamo delivery con le varie aziende, diciamo, con quella che si vendono in giro. Basta chiamare all'interno dell'attività e c'è una persona, diciamo, che vi consegna a casa.
2: Ah, e quindi, insomma, vedi, questo è proprio ottimo, perché tu stai a casa la domenica, non ti va tanto di scendere, dice, sì, vabbè, una sfogliatella.
0: Questo si può fare, chiama all'interno dell'attività.
2: Ti arriva anche subito.
0: Vi arriva, sì, subito, sì.
2: E quindi questa veramente è un'ottima opportunità. Ma io ho un'altra curiosità, quando tu sei in vacanza, quando non sei al lavoro, quando vai in giro e vai in una pasticceria ad assaggiare un dolce, dico non a Napoli, quando stai fuori, noti subito se c'è qualcosa che non va?
0: Noto subito se c'è qualcosa che non va e vi dico la verità, la mia grande esperienza è quella là, aver girato per il mondo, aver capito che c'è le nuove, i nuovi dolci, per esempio delle nuove proposte, anche per esempio un semplice allestimento, per esempio, no? A volte uno si va a confrontare per esempio fuori, quando per noi forse qua è già scontato. E quindi sicuramente sì, io quando vado a qualche parte, diciamo, mi sempre rientro in un'ottica di dire, tra virgolette, facciamo vedere che mi possa rubare come idea.
2: E invece se tu noti che qualcosa non va, diciamo, che ne so, nel gusto, nella preparazione in genere, ti fai fatti tuoi o lo dici?
0: No, mi faccio i fatti miei. Se sto fuori Italia mi faccio i fatti miei, dico la verità.
1: Volevo sapere se c'è rete invece con tutti gli altri imprenditori napoletani o è difficile fare rete in questo settore?
0: Assolutamente quella... c'è rete, sì.
1: C'è rete?
0: Sì, sì, sì.
1: Dobbiamo dirlo, Antonio, perché si...
2: Sì, perché uno pensa sempre di no.
0: Assolutamente sì. Non ho problemi, sono amici e tanti colleghi.
1: A proposito, quindi... di rete, salutiamo Tizzano, non so se ci sta ascoltando, i suoi vini che sposano bene con le tue sfogliatelle.
0: Assolutamente, abbiamo creato questo progetto con Giuseppe Tizzano che stiamo portando diciamo avanti, sta andando bene, su Molo del Gusto stiamo lavorando tantissimo, forse a differenza degli altri locali, perché Molo del Gusto è più come ristorazione, tra virgolette, a differenza degli altri locali, diciamo che i punti vendita nostri sono dedicati ovviamente alle sfogliatelle, caffetteria, aperitivo, mentre questo qua si chiama proprio Molo del Gusto, perché noi qua facciamo colazioni salate, lavoriamo con i turisti e quant'altro, e quindi stiamo facendo un buon lavoro proprio per quanto riguarda il rustico, con queste sfogliatelle, con questa carta dei vini e tutto.
1: Senti, prima di lasciarci, mi dici l'emozione che hai provato ad avere di fronte a te 30.000 persone l'altra sera, qualche settimana fa?
0: Mamma mia, guarda, ti dico la verità, io sono sceso dal palco e dicevo, ma veramente è successo questo? E innanzitutto volevo ringraziare di nuovo pubblicamente a Tony per avermi dato la possibilità di salire su un palco veramente con 30.000 persone, offrendo la sfogliatella. Ma poi è stata bella anche quella cosa che disse Tony, chi mangia napoletano parla napoletano, e mi fece uscire a me con la sfogliatella. Guarda, è stata una bella emozione, veramente. Quando sono sceso la dicevo, ma veramente è successo questo?
2: E là tu hai realizzato o tenevi fari negli occhi e non vedevi?
0: No, io non vedevo niente, là non vedevo niente, io, anche perché vi dico la verità, a me mi tremavano le gambe.
1: 30.000 persone, non so come faccia Tony e come fanno gli artisti napoletani. 30.000 persone, Antonio, è stata veramente
2: è stata una serata bellissima,
1: straordinaria. Grazie a Vincenzo Ferrieri.
0: Grazie a voi.
1: Se questa sera le nostre chiacchiere non vi sono bastate, allora avete soltanto una cosa da fare: correre a Piazza Dante, al punto vendita Sfogliate Lab, piuttosto che Piazza Municipio, al Molo del Gusto, qui a due passi dal Corso Rovaria, cioè Sfogliate Lab di Piazza Garibaldi. Grazie a Vincenzo Ferrieri.
0: Grazie a voi, grazie sempre.
1: Grazie direttore, buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Grazie a tutti.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.
1: Un'emozione.
0: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Veramente.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì un rapido impulso instabile da nord scivola verso l'Adriatico e il sud, portando instabilità soprattutto sul versante Adriatico centro-meridionale al sud, con acquazzoni temporali che però rapidamente tenderanno a esaurirsi a partire da nord. Insisteranno al più tra Sicilia e Calabria a fine giornata. Al centro-nord invece tempo più stabile, asciutto, anche se con degli annuvolamenti presenti in Valpadana, specialmente a inizio giornata, e un generale calo termico ovunque per l'ingresso di queste correnti da nord, venti di boro, di grecale anche sostenuti, che porteranno temperature non oltre i 21-23 gradi sul versante adriatico, qualcosa in più invece sui settori tirrenici. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Quando l'amore e la verità diventano una sola cosa, grazie a Ciro Marra, grazie a Laura Sabrina, grazie alla loro nuova canzone, Amore e Verità.

0: disse: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.
1: Porto di imparete che sta vita mi con un disco mano.

andando insieme a te. Tu non lo sai che passa per avere solo un minuto, per abbracciare, per passare, per sentire parlare una volta sola. E chissà, se a forza la musica, sta canzone pure un cielo la fa arrivare. Io sto campando senza campare.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.
0: Amami, scopri le tue gambe e vieni su di me, fa così la nuova canzone di Tony Blair che sentirete tantissimo, che canteremo tantissimo in questa estate bollente musicale, tutta musica napoletana, Tony Blair, Femmana.
2: Mi sono

Già mi manchi se ti dico a domani. Se quando attacchiamo ritorno a pensare a quel che mi hai detto, stringendomi forte, stringendomi a te. Sei arrivata proprio quando non credevo più e i miei occhi han preso un volo verso il cielo. L'amore tra dubbi e incertezze mi parlava di te. Così che all'improvviso è chiaro, lo avrai capito quanto t'amo. Ti amo ogni secondo

L'amore è come un faro di notte, ti spiana la strada, ti rende più forte, annulla distanze che a volte la vita.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

tutta la musica di Alessio in giro per la Campania e non soltanto nelle principali piazze, anzi saluto anche gli amici dell'Azzurra Spettacoli e chiaramente la sua musica da sempre sulla radio 100% musica napoletana. Questa è la sua nuova song.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso ci sono due voci della musica napoletana, due amici di Studio M hanno anche ritirato il premio al Gran Galà delle voci napoletane. Stiamo parlando di Ciro Marra, stiamo parlando di Laura Sabrina, insieme in questo disco, in questo duetto musicale. Questa è Amore e Verità.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: sono le 21 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: ancora.
1: Di dove sei? Tu sono napoletano. È bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole, ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
2: sì.
1: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.
3: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
4: Senza invaderti.
3: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
4: Farsi da parte se hai da fare.
3: È presente quando ti svegli.
4: Sì.
3: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
4: Supermercato.
3: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
4: Basta un click.
3: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta. È condivisione. È immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
4: La radio.
3: È la nostra radio. È femmina. Ma femmina veramente. Grazie.
5: Grazie.
6: Grazie.
3: Grazie per averci scelto.

0: E adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmina. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmina.
1: Mi sono nato a San Giovanni, da novascia mi esibanna. Se facevo contrabbanda, devamo buono tutto quanto. Non vestevamo firmata, Gucci, Prada e che giorno.

0: chiama vita, e per che la vita si per me. E vota, non do sacerice la parola che la approva, ma tu mi puoi capire a papà, tu sempre contando con me, non ti scorda mai, papà, sta sempre un passate.
1: Fermati su Radio Studio M.
2: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio Studio M, ufficio pubblicità. Chiama adesso 081 060 91 21.

disse: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene.
1: Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

0: napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
1: Yes, I, Mr. Hyde, Clementino, Top One.
2: What you agree, ma? Send me what you know.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche su

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

0: Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace. Ma chi ha detto che i tormentoni estivi non esistono più? Esistono e come, anche grazie a Tony Blair, sta per arrivare la sua nuova canzone Femmina. Trovate in rete anche il videoclip ufficiale di questa canzone. Alla radio c'è la sua voce, Tony Blair, Femmina.
1: Io sono nata a San Giovanni, da novascia mi esevanna, se facevo contrabbanda, devamo buono tutto quanto, non vestevamo firmata, Gucci, Prada e che Giordano.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

mai non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Guarda, si è fatto rubare un telefonino", e quel napoletano sì.
1: Dall'occhiare creatura, si da firme e guarda buono, non ci trova niente male, trova solamente bene. Non esiste una creatura che son nata malamente, sono cresciuta sfortunata, qualche volta ne sbagliata,

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

strada proletaria. Mi artista impiegato delle vostre. La buona pazienza. La musica è...

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora...

0: ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.
2: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande grazie a te.
3: È uscita la nuova canzone di Tony Blair sulle principali piattaforme, chiaramente non poteva mancare alla radio, non poteva mancare qui, che è la casa della musica di Tony Blair. Questa è Femmana, Tony Blair, disco novità.
4: Io sono nata a San Giovanni, da 9 mesi vanno, se facevo contrabbando, devamo buono tutto quanto, non bestevamo firmate, Gucci, Prada e che giorno.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Dice, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei vai a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Dice, io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Ospiti.
1: Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.
0: Non ci posso pensare. Se avessi ancora una vita davanti a me, la passerei a raccontare questa nostra storia per far capire cosa vuol dire quando la verità si concede solo all'orrore. Ma che verità è mai questa? Sentenza di morte. Morte che cresce nel mio sangue e si nutre di dolore. Dai, ti prego, andiamo via.

capisco più niente. Mi sento rapito dall'angoscia. Se solo riuscissi a parlare con Dio, basterebbero poche parole per chiedergli di non portarti via da me. E resterei lì ad attendere, senza mai stancarmi di aspettare.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino. E quel napoletano sì.
1: Non è normale, solamente mezz'ora non vale.

forse non mi grido, ma i sensi di non saci stare, io non riesco più a cambare. Te prego, e già te prego, vieni a me a passare.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

E mentre suoniamo ancora un suo grande successo, La Mi Vida, stiamo parlando di Tony Blair, è fuori la sua nuova canzone, pronta a regalarci un'emozione unica, pronta a farci da colonna sonora in questa estate 2026. Tony Blair, questa è Femmana.

sta sotto a un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta. È condivisione. È immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa. La radio. È la nostra radio. È femmina. Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie. Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.

0: È 1:01.
1: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.
2: Ci vuole essere parole.

così una frega da nessuno posso amare. Oh, si offuoca che nessuno posso dare. Ma perché?

Johnny, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io, se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

0: con te.
1: Anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.